0: che se non se ne tira raggi, maestro, se vuole delle bronca,
1: Los Inútiles.